Oui, il dit bitti ma bibi, tu kebgena za dofise ku mudundo. Tugoma usa twit kwengera twigyora twinwe amazi. Oui.

0: che mbona bakunzi bose biragi ubundi kristire ash bigora abagabo izahaje abipfurije ijoro ryiza mushishikare kuvuga neza muhezagirwa na radio ndundi kristire
1: ndagushimiye cyane ugira ibihe byiza nawe